60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: è farina del tuo sacco.
1: 60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Che noia anche al bar, che noia la sera. La sera a mettersi qui al bar.
2: Che noia anche al bar.
1: Come entro ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro un lame e un espresso. Ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi Gelaldo, i Turchetti e il Carmelo e un

0: c'entra la Ines? Con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi Vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: Sera la sera vedersi qui al bar. In saletta i rasterramino, puntuali sono lì dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Toyota.
1: Vintage.
2: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Listeners.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, sono le parole del capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Passiamo alla guerra Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Arahighi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita ad un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Trump si dice però non soddisfatto. I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali, non lontano dall'isola greca sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Due morti sul lavoro in terreni agricoli nel giorno della festa dei lavoratori. Un uomo di 55 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore nel Cosentino mentre lavorava in un terreno agricolo. Dinamica analoga anche nelle campagne in provincia di Chieti, dove un uomo è stato travolto dal suo trattore. Primo maggio fatto di scontri e proteste, soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascatasuna, staccandosi al termine del corteo dall'arresto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. E ora lo sport con il Gran Premio di Miami. Il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell e Hamilton. La sprint oggi alle 18. Calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Grande musica alla radio.
3: Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua.

0: sigla dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti frutti.
2: Da ora in onda, Buongiorno Salento.

Buongiorno a tutti, sono le 7:04, un buon sabato da Lucio del Casale, 2 maggio 2026, come ogni sabato a quest'ora ci sono io a tenervi compagnia fino alle 9:40, poi dopo avremo Giustina che proseguirà il Buongiorno Salento fino alle ore 12:30.

oppure insomma siamo al di là, nel senso di al di qua, cioè siamo praticamente con temperature al di sotto delle medie stagionali, ma insomma già oggi dovrebbe migliorare. Intanto comunque salutiamo anche questa mattina il sole, e comunque sia una giornata che cambierà nel corso delle ore con temperature più adeguate alla stagione più tardi, però intanto teniamoci questa bella tramontanina. Allora, avremo in collegamento questa mattina anche Giuseppe De Vitis, direttore di supermeteo.com. Con lui parleremo del meteo di questo fine settimana, di quello che ci aspetta nelle prossime giornate. Poi a mezzogiorno, come di consueto, anche P40 con i suoi indovinelli Spintarelli.

0: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melsano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: 120 minuti. 3, 5, 1, 2.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

cominciamo con la lettura delle notizie più importanti per quanto riguarda l'informazione locale. Disperso in mare mentre praticava kitesurf, elicotteri sulla costa per le ricerche. È successo ad un 39enne originario del Brindisino, sparito tra le onde di Porto Cesario mentre faceva sport velico. L'allarme lanciato dagli amici ha avviato le operazioni di soccorso sia via mare che dal cielo con l'intervento di elicotteri e droni. E parliamo ancora una volta dell'omicidio dell'altra sera qui a Tricase, pochi istanti dopo l'assassinio consumatosi in via Cadorna. Il 33enne in stato di agitazione ha chiamato i propri parenti raccontando quanto avvenuto e inquadrando addirittura in stato di agitazione il cadavere della vittima e l'arma utilizzata. In videochiamata ha mostrato il coltello e il corpo del fratello ai familiari. Una telefonata shock, insomma, subito dopo aver ucciso il fratello, per mostrare, come dicevamo, dallo schermo del proprio cellulare il coltello e il corpo senza vita. Sono state acquisite dai carabinieri le immagini della videochiamata che Sheikh Mabdouhumari, 33enne bengalese, ha indirizzato l'altra giornata dell'imminenza di quanto avvenuto nell'appartamento di via Cadorna a Tricase ai propri parenti che si trovavano in Bangladesh. Durante la conversazione l'uomo in stato di agitazione, come abbiamo già detto, ha inquadrato il coltello da cucina con una lama di 23 centimetri utilizzata per colpire al morte la vittima Sheikh Mehdi Noyan e il cadavere del fratello 28enne morto.

0: Pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
2: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
8: Ancora un dramma nel Salento, una donna di 84 anni è morta l'altra sera, il 30 aprile, in un incendio divampato nella sua abitazione a Sogliano Cavour, al piano terra di uno stabile in via Nino Bixio. La tragedia è avvenuta intorno alle 21.30, la vittima è Fulvia Maniglia, l'anziana era originaria di Monteroni e abitava a Sogliano, aveva problemi di deambulazione, per questo era su una sedia a rotelle. Ancora da capire cosa abbia provocato l'innesco del rogo, da quanto si è appreso però sì, la donna utilizzava una bombola di ossigeno e non è escluso che questa sia in qualche modo connessa all'incendio. Sul posto i vigili del fuoco. I cani aizzati dalle sorelle contro una tredicenne, sequestrati i cellulari per ricostruire il movente, l'aggressione ripresa con uno smartphone e poi utilizzata per vantarsi con la madre della vittima. È al centro dell'inchiesta della magistratura minorile di Lecce, che punta a comprendere i contorni dell'accaduto attraverso i dati digitali. Nei cellulari e in eventuali altri dispositivi in uso alle sorelle di 15 e 17 anni, indagate dopo aver aizzato due cani di grossa taglia contro una ragazzina tredicenne, così come nei dispositivi in uso alla stessa vittima, potrebbero risiedere le ragioni dello scontro. Ed è proprio per questo, per fare piena luce su tutta la vicenda, comprendere l'antefatto e il movente, che la procura minorile ha disposto i sequestri dei cellulari. Secondo quanto emerge dagli atti giudiziari della procura presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, le due sorelle avrebbero atteso una sorta di agguato punitivo nei confronti della tredicenne. Il fatto è avvenuto lo scorso 27 aprile.
9: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

e fissava appuntamenti online con donne, poi le rapinava senza lesinare in violenza anche estrema, pur di raggiungere l'obiettivo, appunto, che anche una delle vittime ci ha rimesso persino parte del lobo di un orecchio durante una di queste feroci aggressioni. Una scia di violenza che probabilmente sarebbe andata avanti ad oltranza se i carabinieri della stazione leccese di Santa Rosa non avessero messo subito un punto fermo alla situazione attraverso una rapida indagine. In arresto è finito Roberto Aramini, un 44enne di Surbo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ritenuto responsabile di due episodi di rara gravità consumati negli ultimi giorni. L'operazione è il risultato di un'attività investigativa. Il quadro delineato dai militari della stazione dei carabinieri rivela una strategia criminale tanto semplice quanto spietata. Il 44enne utilizzava le piattaforme di incontri online per attirare le sue vittime, concordando appuntamenti in luoghi dove potesse agire indisturbato. Una volta accertatosi di essere solo con le donne, l'uomo passava all'azione utilizzando armi da taglio per terrorizzarle e farsi consegnare contanti e telefoni cellulari.

In occasione della festa dei lavoratori, le segreterie provinciali di CGIL e CISL e UIL hanno rilanciato il tema del lavoro dignitoso come pilastro della democrazia e della coesione sociale, richiamando i valori fondanti della Costituzione. Il focus di quest'anno: lavoro dignitoso, contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale. Particolare attenzione posta anche sul fenomeno dei contratti pirata sottoscritti dai soggetti poco rappresentativi e ritenuti dannosi per il sistema economico. Secondo i sindacati, alimentano lo sfruttamento e le nuove forme di lavoro povero, riducono diritti e retribuzioni e creano concorrenza sleale tra le imprese. Welcome to, welcome.

diversi grammi di droga, oltre a quantitativi non pesati di hashish e marijuana, un panetto di hashish, diverse dosi già confezionate, due armi da taglio sequestrate e ancora 11 studenti tra fermati e denunciati, di cui uno maggiorenne. E questo il bilancio operativo presentato dalla polizia locale di Lecce, guidata dal comandante Zaccheo nel comando di viale Gioacchino Rossini a Lecce. Sono questi i risultati del progetto Scuole Sicure 2025-2026. Una tappa istituzionale sui temi della parità di genere, ma che potrebbe avere anche un valore politico sullo sfondo, la prospettiva di un ruolo nazionale tra dialogo con i centristi e ambizioni di leadership nel campo largo del centro-sinistra. 29 e 30 maggio a Lecce la sindaca di Genova Silvia Salis parteciperà all'iniziativa Parità di Genere, Donne, Lavoro e Sviluppo, promossa dalla consigliera di pari opportunità della provincia di Lecce Antonella Pappa. Da ospite speciale sarà la sindaca di Genova Silvia Salis.

Cresce il reddito medio degli italiani e dei pugliesi, ma pesa naturalmente l'inflazione e quindi il guadagno diventa nullo. E se è vero che per la prima volta dopo diversi anni l'incremento del reddito è leggermente più alto dell'inflazione, sul Mezzogiorno pesano le differenze territoriali. Per crescita il Sud va più veloce del Nord, ma a guadagnare la mappa della ricchezza facilmente elaborabile sui dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il gap territoriale è naturalmente evidente e preoccupante. In media una famiglia in provincia di Milano vive con 36.000 euro l'anno, nel Foggiano invece con soli 14.000, quindi l'Italia ancora una volta divisa in due tra Sud e Nord. Aia!

0: È una donna di 57 anni è rimasta ferita l'altra sera a Monteroni dal crollo di una vasta porzione di solaio nell'abitazione in cui vive in via Trento. Il crollo è avvenuto al primo piano di una palazzina a due piani di Arca Sud. La donna, che era seduta su un divano mentre guardava la TV, è rimasta ferita alle gambe ed è stata portata in ambulanza al pronto soccorso di Copertino. Al momento del crollo in casa c'erano il marito e le due figlie che si trovavano in altre stanze.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra e c'è anche tutto bagnato.
5: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
6: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
4: Massimo!
5: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli e visto che ci sono prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
4: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
7: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

ama la musica, chiama Mondo Radio 0833 54 60 72. Per i tuoi messaggi 380 20 200 29.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature in aumento, massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare qualche annuvolamento innocuo in Appennino nelle ore centrali. Temperature massime stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. A sud, stabile e soleggiato con qualche annuvolamento diurno sui rilievi della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Temperature massime in rialzo, valori tra 18 e 23 gradi.
1: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Nenetta mia, crepare di maggio.

0: leggevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: E come abbiamo già detto all'inizio di questa trasmissione, oggi i giornali non sono in edicola proprio perché ieri è primo maggio e quindi giorno di giornata naturalmente di non lavoro, e quindi oggi i giornali non sono in edicola. Però possiamo insomma darvi le notizie riguardanti lo sport. Missione compiuta, il Lecce vince a Pisa, spinge la squadra toscana in Serie B in coppia con il Verona, ma soprattutto dà una spallata alla Cremonese. Naturalmente ora la Cremonese a meno 4, però con una gara da giocare in casa contro la Lazio, e la partita la giocherà lunedì alle 20.45. Come era facile immaginare, il ritorno al successo della squadra di Di Francesco è sofferto fino al triplice fischio dell'arbitro. Primo tempo contratto dei salentini, che rischiano più volte di andare sotto e tenuti in vita dal solito straordinario Falcone, autore di almeno 3 parate decisive. Se il Lecce dovesse salvarsi quest'anno, buoni meriti sono suoi, grandi meriti. Un po' come era accaduto in casa del Verona, nella ripresa il Lecce ha tirato fuori la testa dalla terra e ha confezionato la vittoria, soffrendo comunque maledettamente. Che dira fa il che dira, al settimo prima difende un pallone tra due avversari e poi serve Banda. Controllo dello Zambiano e gran sinistra sul quale Semper non può intervenire, nemmeno il tempo di gioire, e il Pisa riagguanta il pareggio con un Eurogol a sorprendere Falcone, assolutamente incolpevole, con un gran tiro al volo. Il Pisa si riversa nella metà campo dei salentini, ma non crea pericoli seri. Poi al 20° Pierotti va in fuga verso

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: è ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle porte aeree potrebbe fermarsi a Cuba.
1: Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, dice il capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Il tycoon ha poi precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.
2: Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio e a differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, 20 centesimi al litro, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, ha così spiegato la Presidente del Consiglio dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
1: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali non lontano dall'isola greca. Sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Altri due operanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette.
2: Primo maggio fatto di scontri e proteste soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascata Suna, staccandosi al termine del corteo dal resto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. Dopo oltre un'ora è tornata la calma.
1: Lo sport con il GP di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1:27.869. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell ed Hamilton. La sprint oggi alle 18. Per il calcio il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi con il punteggio di 2-1.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno Salento.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Ricordo ancora una volta, oggi i giornali non sono in edicola perché ieri, 1° maggio, giornata di festa, ma alle 9.30 noi comunque vi leggeremo una serie di notizie, quello che è accaduto nelle ultime ore, e poi chiaramente avremo in collegamento il nostro Pasquale Marzotta per il commento a Pisa-Lecce, la partita di ieri sera che la squadra salentina ha vinto per 2-0 all'Arena Garibaldi. Allora, il sole è sorto alle 5.44, tramonta alle 19.45, la luna sorge alle 20.54 e tramonta domani alle 6.12, luna piena. Allora, siamo al 122esimo giorno dell'anno, Santi Atanasio, Antonino Pierozzi, San Germano e Santissimi Zoe. Zoe risale al greco zoe, significante vita, e in questa forma ha passato indisturbato oltre 2000 anni di uso ininterrotto. Negli ambienti giudaico-cristiani venne usato come corrispettivo dell'ebraico Eva, dal medesimo significato. I nati oggi mostrano un interesse particolare per lo sviluppo umano in ogni sua manifestazione, dall'infanzia alla vecchiaia. Di solito sono persone autoritarie e tengono a dettare legge in famiglia e nel proprio gruppo sociale. Molto spesso mancano di tatto e mostrano una tendenza ad essere troppo ruvidi nel discorso. Ciò li porta non solo a crearsi antagonisti, ma anche a crearsi veri e propri nemici. Tendono anche ad essere dei perfezionisti. Anni 70, grande successo dei Pooh, l'album Buona Fortuna, e quello che stiamo ascoltando è il brano omonimo. Continuiamo quindi su Mondo Radio, tra poco uno sguardo anche all'oroscopo.

0: Hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.
1: Oh beh, oh beh, ma ragione, spigaluri e pipi russi, una forbici. Oh beh, oh beh, ma ragione, spigaluri.
2: Nel nostro modo di vendere non troverai urla, offerte imperdibili gridate, promesse esagerate. Troverai ascolto, chiarezza, risposte semplici, occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare. Ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto e Attricase, zona industriale.
3: Pubblicità.
4: Please stay.
3: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
5: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
6: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
7: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
6: Mi hai convinta, ci vado subito.
7: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
6: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
8: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
6: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
8: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
7: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
9: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
10: Weekend. Mondo Radio.

0: Allora, continuiamo con le curiosità dell'almanacco. È il momento dell'oroscopo Ariete. Degli imprevisti mandano a monte parecchi impegni che avevate preso per la giornata di oggi, sconvolgendo notevolmente la vostra agenda. Toro. Anche oggi non mancherà chi vi farà arrabbiare e chi vi lancerà battute per mettere alla prova la vostra pazienza. Tenete duro e non cedete alle provocazioni. Gemelli, oggi non incontrerete alcun tipo di difficoltà nel far recepire le vostre idee. Sembra che tutti siano stregati dalla vostra persona come magicamente sedotti. Cancro, siete inquieti per tanti pensieri inerenti la casa, il lavoro, la salute e la famiglia, ma in realtà non tutto va così male. Smettetela di preoccuparvi e di vedere sempre nero. Leone, e questa è la giornata perfetta per occuparvi dei lavoretti in casa che non fate da tempo. Pulizie, giardinaggio in primis, ma anche manutenzione. Vergine, il vostro intuito è impeccabile, quasi perfetto, e vi porterà ad affrontare con lo spirito e la determinazione giusta gli eventi della giornata. Bilancia, a causa dell'orbita di Mercurio, evitate l'irruenza nei rapporti personali. Vi farete inutilmente dei nemici e potreste pentirvene. Scorpione. Gli inviti ad uscire non vi mancano, non declinateli tutti, concedetevi delle uscite anche infrasettimanali. Incrementare la vostra vita sociale non vi nuocerà, anzi. Sagittario, nuovi input ed un'energia planetaria positiva vi condurranno dritti agli obiettivi che vi eravate prefissati. Prendetevi tuttavia qualche giorno di riposo in più per perfezionare il vostro progetto. Capricorno, gli astri vi consigliano di tenere a freno la gelosia, siete troppo irascibili e non è detto che le persone che vi stanno vicino vi possano comprendere. Acquario, con l'arrivo di nuovo personale nel vostro ambiente di lavoro, avvertite un clima nuovo con idee fresche, ma questo non deve seguire nessuno vostro slancio, siete attendisti. E chiudiamo con i pesci, la routine vi sta opprimendo e con la mente siete spesso assenti, oggi più che mai. Allora, ci fermiamo, anzi ascoltiamo una canzone e poi dopo l'intervallo pubblicitario ritorneremo con le curiosità dell'almanacco. Restate sintonizzati su Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: pubblicità.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo, concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: Gol Sanchez, euro gol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Carmelo Greco, tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: In collaborazione con
5: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant alla Capasa?
7: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
8: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
9: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
10: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
11: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
12: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Del giorno nella storia. 1497, il navigatore italiano Giovanni Caboto salpa da Bristol al comando della nave Matthew per un viaggio esplorativo sulla rotta più a nord di Cristoforo Colombo. È il viaggio con cui scoprirà il Canada. 1519, nel maniero di Clouseau in Francia, muore 77enne Leonardo da Vinci. 1722, Angelo Isnardi, governatore di Torino, dispone controlli sulla folla arrivata in città per l'ostensione della Sacra Sindone. 1869, dopo sei mesi di lavoro che hanno trasformato un grande magazzino in sala musicale, e viene inaugurato a Parigi il Folies Bergère. 1889, nell'accampamento dell'imperatore Menelik, viene sottoscritto il Trattato di Uccialli e l'accordo firmato dall'ambasciatore italiano Antonelli con lo stesso Menelik, che regolamenta i rapporti tra Etiopia e Italia. 1902, iniziano le riprese per il primo film di fantascienza della storia e il viaggio nella Luna. Nel 1933, il giornale Hivern Courrier pubblica la notizia che due persone, coniugi John e Haldy McQuay, hanno avvistato il mostro del lago Ness, praticamente il mostro di Loch Ness. 1945, con la resa incondizionata dei tedeschi, si conclude la battaglia di Berlino, durata 17 giorni. 1952, primo volo di linea al mondo con aerei a getto. Il volo inaugurale avviene sul tratto Londra-Johannesburg. 1955, per la seconda volta Tennessee Williams riceve il premio Pulitzer. 1975, a 5 anni dallo scioglimento dei Beatles, chiude la Apple, l'etichetta discografica che ne aveva pubblicato i dischi. 1980, in Sudafrica viene bandita la canzone Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. Il governo ritiene possa istigare rivolte. Ricordiamo che all'epoca ancora c'era il governo razzista. 1994, Nelson Mandela reclama la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica, tenutosi il 27 aprile passato. Il presidente in carica, de Klerk, ammette la propria sconfitta. 1997, le elezioni del Regno Unito si chiudono con la vittoria del Partito Laburista e la designazione a primo ministro del segretario Tony Blair. 1999, a Roma, in piazza San Pietro, oltre 300.000 persone assistono alla cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietralcina. 2011, Osama Bin Laden, l'uomo ritenuto l'ideatore degli attentati dell'11 settembre, viene ucciso da forze speciali americane. Sono nati oggi. 1660, il compositore Alessandro Scarlatti. 1892, Manfred von Richthofen, aviatore famoso per il suo nome Barone Rosso. 1930, il politico Marco Pannella. Nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti.
Nel 45 il fisico Sergio Ferrara. Nel 50 il cantante dei Foreigner Lou Gramm. Nel 55 l'imprenditrice Donatella Versace. Nel 61 il conduttore TV Marco Biondi. Nel 71 Maria Sole Tognazzi. Nel 75 il calciatore David Beckham. Nell'80 il conduttore TV e cantante Francesco Facchinetti. Nell'85 la cantante Lily Allen.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
5: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
6: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
4: Massimo!
5: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
4: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

appuntamento dedicato alle curiosità dell'almanacco lo chiudiamo con il meteo. Il sole ci sarà e il vento pure, ma con vento moderato sostenuto settentrionale. Temperature massime in ripresa lieve, mari mosso l'Adriatico, poco mosso lo Ionio, quasi calmo sotto costa. Come già detto, più tardi avremo in collegamento Giuseppe De Vitis, che è direttore di supermeteo.com, per il meteo di questo fine settimana e per le anticipazioni su quello che accadrà la prossima. Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore. Questo è il proverbio di oggi, che significa che se aprile prepara la fioritura e maggio a mostrare la piena esplosione di colori e profumi. Allora, vi lascio, vi ricordo il nostro numero di telefono se volete chiamare per ascoltare la vostra canzone preferita: 0833 546072, oppure ricordo anche il nostro numero per gli SMS: 380 20 20 029. Vi lascio con una bella canzone di Sergio Caputo, si chiama Spicchio di Luna. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando e che magari si trovano anche all'estero. Alzate il volume, ascoltatevi questa bella canzone.

Chi ama la musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 200 29.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Donald Trump risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba.
1: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette. E intanto il team legale della delegazione italiana della flottiglia ha depositato un esposto urgente alla procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti.
2: La vincitrice del premio Nobel per la pace, Narges Mohammadi, è stata trasferita d'urgenza in ambulanza ieri dal carcere di Zanjan a un ospedale locale in Iran a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo ha reso noto la fondazione intitolata all'attivista iraniana con un messaggio su X, riferendo di due episodi di perdita totale di coscienza e una grave crisi cardiaca.
1: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
2: Oggi Trenitalia sottolinea che la circolazione è ancora rallentata tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare i treni alta velocità intercity regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso e possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso, cancellazioni.
1: Il tennis, battendo il francese Arthur Fils in semifinale alla Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000, ma sentiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
3: Sì, vuol dire tanto per me, è un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento. Adesso veniamo poi domenica.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi
0: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici

qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
6: Hey, hey, hey! Sono Gunta e canta il sabato alle 12 con P40. Qui su Mondo Radio tutti frutti, ma proprio tutti, eh!
7: Ove, oh, ove, oh, marancione, spigaluri e pipi russi, una forbici! Ove, oh, ove, oh, marancione,
8: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
9: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
8: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
9: Hanno anche l'antimuffa?
8: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

0: Mondo Radio Informazione.
1: 9.30, questa mattina non ci sarà chiaramente la rassegna stampa nazionale perché i quotidiani non sono in edicola proprio perché ieri 1 maggio giorno di festa. Veniamo alle notizie di cronaca locale, parliamo dell'omicidio di Tricase, una telefonata shock ai familiari subito dopo aver ucciso il fratello per mostrare dallo schermo del proprio cellulare il coltello e il corpo senza vita sono state acquisite dai carabinieri. Le immagini della videochiamata che Sheikh Mdi Humayun, 33enne bengalese, ha indirizzato l'altro ieri nell'imminenza di quanto avvenuto nell'appartamento di Via Cadorna qui a Tricase ai propri parenti che si trovavano in Bangladesh. Durante la conversazione l'uomo in stato di agitazione ha inquadrato il coltello da cucina con una lama di 23 centimetri utilizzata per colpire a morte la vittima Noyan e il cadavere del 28enne morto. A registrare la scena con un secondo telefono sarebbe stata un'altra persona presente nell'abitazione dei parenti in Bangladesh. Da quanto ricostruito finora dai carabinieri di Tricase, i due, entrambi banconisti del bar Menamedi Tricase Porto, si sarebbero incontrati nel pomeriggio per quello che doveva essere un normale momento familiare che nulla lasciava presagire la lite poi sfociata nel sangue. Forse alla base del diverbio finito in violenza, motivi di natura economica. E paura per un 30enne di Erchie, l'allarme lanciato dagli amici del pomeriggio di ieri perché il ragazzo stava facendo kitesurf e disperso in mare tra Torre Chianca e Torre Lapillo. Sono ore di profonda angoscia per le sorti di un kitesurfista di circa 30 anni originario di Erchie, scomparso nel pomeriggio di ieri, come dicevamo, nello specchio d'acqua tra Torre Chianca e Torre Lapillo. A far scattare la macchina dell'emergenza sono stati gli altri sportivi presenti sulla spiaggia, non vedendolo rientrare a riva e avendo perso il contratto visivo con la sua vela, i compagni hanno immediatamente allertato la capitaneria di Porto di Gallipoli. La risposta è stata tempestiva, nel giro di pochi minuti il protocollo di ricerca è stato attivato ed ora hanno ripreso i controlli, ma ricordiamo che il mare è veramente molto molto agitato. Intervento notturno per i vigili del fuoco di Gallipoli, chiamati a domare un incendio scoppiato nel centro abitato di Casarano a mezzanotte circa, quando una squadra è partita alla volta di Via Palla a seguito di numerose segnalazioni che indicavano un veicolo in fiamme. L'incendio ha interessato uno scooter che si trovava parcheggiato all'interno di un porticato di uno stabile residenziale. Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno avvolto completamente il mezzo, sprigionando una densa colonna di fumo nero. E dramma a Sogliano Cavour. Una normale serata si è trasformata in tragedia. L'altra notte alle 21.30 un incendio è divampato all'interno di un'abitazione. Una volta lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Maglie. Purtroppo la fase più drammatica dell'intervento si è consumata una volta riusciti a penetrare all'interno. C'era il corpo di una donna priva di vita, Fulvia Maniglia, 84enne, costretta su una sedia a rotelle a causa delle sue condizioni di salute. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un'articolata e ininterrotta attività investigativa condotta dai carabinieri di Lecce ha consentito di individuare e arrestare un 44enne leccese già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di due gravi rapine commesse ai danni di due donne. Le indagini hanno preso avvio a seguito di due distinti episodi accomunati da un modo di operare particolarmente violento. L'uomo adescava le vittime attraverso piattaforme piattaforme online di incontri, fissava appuntamenti e una volta accertata l'assenza di altre persone entrava in azione armato di oggetti da taglio, minacciando e aggredendo le vittime per impossessarsi di denaro e telefoni cellulari. L'altra notte, incendio a Neviano, si è trasformato in un violento incendio, l'incendio appunto, scusate, che ha carbonizzato un'autovettura e ne ha danneggiato una seconda. L'allarme è scattato oltre l'una di notte, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta perché le fiamme stavano avvolgendo una Renault Clio. Al loro arrivo i caschi rossi hanno trovato il veicolo già completamente in preda al fuoco. Nei cellulari e in eventuali altri dispositivi in uso alle sorelle di 15 e 17 anni, indagate dopo aver aizzato due cani di grossa taglia contro una ragazzina tredicenne, così come nei dispositivi in uso alla stessa vittima, potrebbero risiedere le ragioni dello scontro. Ed è proprio per questo, per fare piena luce su tutta la vicenda, comprendere antefatto e movente, che la procura minorile ha disposto il sequestro dei cellulari. Ricordiamo che secondo quanto emerge dagli atti giudiziari, due sorelle del posto avrebbero teso una sorta di agguato punitivo nei confronti della tredicenne. Parliamo di tre ragazzine, la più grande ha 17 anni. E apriamo la pagina sportiva piacevole oggi, perché dobbiamo parlare della vittoria del Lecce ieri in trasferta. Tre punti preziosissimi. Buongiorno Pasquale.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il Lecce è vivo e i tifosi esultano. Così a Pisa ieri sera il Lecce è tornato alla vittoria con tre punti d'oro, tre punti come detto pesantissimi, che fanno allungare il Lecce nella volata salvezza, più quattro sulla Cremonese terz'ultima, che dovrà recuperare comunque questa giornata lunedì nella sfida casalinga contro la Lazio. C'è da dire che il Lecce con questa vittoria ha scritto le prime sentenze, i primi verdetti del campionato di Serie A grazie al successo dei giallorossi, e ecco che scaturisce anche la sentenza della retrocessione in Serie B di Verona e Pisa. Detto questo, sicuramente il Lecce ieri tutti si attendevano una vittoria e alla fine è arrivata, e in copertina vi è arrivato tra le lacrime Walid Khedira, il calciatore giunto a gennaio, non aveva ancora segnato, e ieri dopo un primo tempo in cui il Lecce è stato diciamo molto in ombra, per usare un eufemismo, ecco che nella ripresa su un rilancio è ripartita l'azione di contropiede con Khedira che si è liberato dall'avversario, ha servito il pallone per Banda che ha messo a segno il gol del momentaneo vantaggio per il suo quarto centro in questa stagione ed è il cannoniere dei giallorossi. Poi addirittura è arrivato il pareggio subito da parte del Pisa con l'Eris, dove Falcone non poteva farci nulla in una serata in cui è stato ancora una volta monumentale, e insieme alle belle prove complessive comunque di Thiago Gabriel e anche Pierotti, da segnalare la sua bella prova con tanta potenza, e comunque un uomo devastante in questa partita, visto che è ripartito con 40 metri di palla al piede, ha servito il pallone per Khedira che ha battuto Schemper. Un gol tra le lacrime sotto i 1100 tifosi del Lecce, per lui primo sigillo come detto con la maglia giallorossa, oltre all'assist anche questo gol, 2-1 per il Lecce ed è il tredicesimo marcatore diverso della squadra di Eusebio Di Francesco in questo campionato, un dato che fa riflettere per diciamo quello che al momento è il secondo peggior attacco dopo i gol di ieri e l'ultimo è il Verona, anche se c'è tutta una giornata da disputare, la 35esima, e quindi va detto che il Lecce adesso è vivo e si rilancia in questa volata per la salvezza. Ha messo una grossa ipoteca sicuramente, ma tutto ancora da scrivere perché manca la matematica, però quello che tutti si aspettavano è arrivato e sono state davvero forti le lacrime del calciatore italo-marocchino per far capire quanto questa squadra abbia messo tanto il cuore in questa sfida, dopo 11 giorni di ritiro a Verona, in cui, come detto, il Lecce ha conquistato il pareggio in una prova molto scialba a Verona, ma di carattere, e poi ieri questo successo che rilancia le ambizioni dei salentini al terzo risultato utile di fila, 5 punti nelle ultime 3 gare contro Fiorentina, il pareggio, poi addirittura lo 0-0 di Verona, ieri il successo. Ora lunedì pomeriggio la squadra si radunerà per la ripresa degli allenamenti in vista della grande sfida vetrina di sabato sera a Via del Mare contro la Juventus di Spalletti, e poi ricordiamo le sfide finali del Lecce, che saranno l'ultima gara in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo e poi si chiuderà a Via del Mare contro il Genoa. Incrociamo le dita e forza Lecce.
1: E attendiamo anche con ansia chiaramente il risultato di lunedì prossimo tra Cremonese e Lazio, perché è chiaro che la corsa è sulla Cremonese.
2: Ovviamente, ovviamente sì. Speriamo tutti in questa salvezza, ma la squadra ha dato una risposta forte, serviva raccogliere punti importanti. Bene. E sono arrivati 4 punti nelle 2 gare in trasferta.
1: Bene, grazie Pasquale, buona giornata.
2: Buona giornata a te Lucio, un saluto a tutti e forza Lecce.
1: Allora, chiudiamo con una notizia tragica che proviene da Ostuni, un tragico incidente ieri mattina sulla Ostuni Ceglie-Messapica, incontrata traetta, il bilancio è di un morto e 2 feriti. La vittima è una ragazza di soli 21 anni di Biceglie, Samantha Lacedonia, da poco tempo trasferita a Ceglie per lavoro, dopo essere stata assunta in un locale. Per cause ancora da accertare, la Fiat 500 che guidava si è scontrata frontalmente con una Mercedes classe C, purtroppo l'impatto è stato violento e per lei fatale, è morta sul colpo. Chiudiamo questo notiziario, ricordo alle 10 il GR nazionale, grazie a tutti per l'attenzione, un saluto carissimo da Lucio Del Casale.
3: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà

0: Pubblicità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 106 Ionica è chiuso lo svincolo di Lido Azzurro in entrata in direzione Reggio Calabria in provincia di Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Chi ama la musica chiama Mondoradio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 229.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno da...

0: 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
1: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nelle ultime 24 ore due insediamenti della comunità di Kherson sono stati oggetto di attacchi russi. Mosca ha attaccato un minibus uccidendo due persone, un dipendente di un'azienda comunale e una donna non identificata, e 7 passeggeri sono rimasti feriti. Secondo i dati pubblicati dall'aeronautica militare di Kiev, la Russia ha lanciato un numero record di droni contro l'Ucraina ad aprile, con un aumento del 2% rispetto al numero di quelli lanciati a marzo.
0: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo, e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. In mattinata è prevista anche la conferenza stampa per coinvolgere l'opinione pubblica e sollecitare un intervento immediato del governo italiano in merito al sequestro di due attivisti della Global Sumud Fotia, avvenuto in acque internazionali durante la navigazione di un'imbarcazione battente bandiera italiana.
1: Ha picchiato selvaggiamente la compagna, come hanno riferito alcuni testimoni che hanno chiamato il 112, e le ha fratturato il naso. Lesioni così gravi da richiedere un intervento chirurgico urgente della donna, trovata dalla polizia con il volto grondato di sangue. Lui, un 33enne cubano, ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato e arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime e aggravate. La coppia di sudamericani, che vive in Italia da anni, si trovava a Roma per una vacanza.
0: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo. Grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
1: Il tennis: Jannik Sinner conquista la sua prima finale in carriera alla Kahamahika, imponendosi per 6-2-6-4 su Arthur Fis. L'azzurro diventa così il più giovane di sempre a raggiungere almeno una finale in tutti i Masters 1000. Sinner tornerà in campo domani alle 17 contro Zverev. Sarà il 14° incontro tra i due, il quarto nel 2026.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutti frutti, musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Buongiornissimo a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Un buongiorno da parte mia, che lo sapete, sono la vostra Giustina e sono ancora una volta pronta a intrattenervi per la seconda parte del Buongiorno Salento in questo sabato 2 maggio 2026. Allora consentitemelo, ma buon inizio mese ragazzi, che è cominciato con il primo di maggio, quantomeno insomma la pioggia che ci ha accompagnato l'ultimo giorno d'aprile si è dissolta, si è dissipata, insomma ormai... Ieri è stata una bella giornata ventilata, voglio dire, se non si dissolveva così la pioggia e le nuvole. Anche oggi il vento non è da meno, chiaramente sabato mattina significa tante, tantissime cose, tra cui Giuseppe De Vitis alle ore 11 e un quarto circa per il consueto appuntamento di aggiornamento meteorologico e poi alle 12 P40 che suona con te canta. Ed è da tanto tempo che non sento io né il De Vitis né P40, insomma, con i nostri appuntamenti del sabato, quindi oggi primo sabato dopo la nostra pausa e allora si comincia.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

Ed era Dolce Nera con My Love, questo pezzo pubblicato nell'aprile 2026 ed è stato presentato ed eseguito in anteprima anche i primi di marzo durante la finale del San Marino Song Contest 2026 in previsione dell'Eurovision. Chiaramente lo sapete, non ha vinto la gara, però ha ottenuto il premio della critica e il premio SIAE alla miglior composizione musicale. Insomma, c'è sempre stoffa Dolce Nera, che ci presenta questo pezzo con le seguenti parole: viviamo schermati, c'è sempre uno schermo quando guardiamo la realtà o quando facciamo qualcosa, siamo costretti a raccontare la vita attraverso uno schermo per dire di esistere, e ha proprio ragione Dolce Nera. Ora è arrivata una notizia che, insomma, dispiace sempre dare queste notizie, ma è stata battuta da ANSA una decina di minuti fa. È venuto a mancare Alex Zanardi, ragazzi, ex pilota di Formula 1 ma anche atleta, simbolo del paralimpismo, lo ha annunciato la famiglia. Aveva 60 anni, vi ricorderete, ebbe un incidente automobilistico nel 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, poi si era dedicato al paraciclismo, ha vinto 4 ori, 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e di Rio del 2016, e poi arriva un'altra data spartiacque nella sua vita: nel 2020 un tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade della campagna senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata, e se n'è andato improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Questa è la nota della famiglia: è con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Alessandro Zanardi. Hanno detto comunque si è spento serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, e chiaramente, insomma, prima o poi, insomma, avremo anche notizie sulle esequie, eccetera. Se ne va a 60 anni il grande pilota di Formula 1, ma grande atleta paralimpico, Alex Zanardi, un grande uomo. Proprio ad Alex Zanardi, qualche anno fa, due signori, che sono Roberto Vecchioni e Francesco Guccini, dedicavano questo pezzo, Ti insegnerò a volare, una canzone che mette in musica i versi di Costantino Cavafis, straordinario poeta greco, se partirei per Itaca, no? Per intenderci, si tratta di un testo che racconta la storia di Alex Zanardi, un uomo che se non poteva correre allora avrebbe imparato a volare, così ha fatto. Un bacio al cielo, Alex Zanardi.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
5: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
6: In collaborazione con
7: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
11: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
12: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Ed era Ornella Vanoni con Tristezza in questo sabato 2 maggio 2026, sono le 10:29 questa mattina, anzi è 28, ancora non propriamente 29, vogliamo essere fiscali, proprio precisi, direi svizzeri. A tal proposito salutiamo tutti coloro che ci ascoltano da molto lontano, anche dalla Svizzera, la ridente Svizzera. Ciao ragazzi, grazie per essere all'ascolto, siamo ben felici di avervi con noi. Chiaramente io vi ricorderei, com'è possibile ascoltare Mondo Radio Tutti Frutti? Voi mi direte, beh certo, sì, in Salento accendo la radio, ma certo che sì, dico io. Dopodiché magari uno si sposta, va via, va oltre i confini salentini o comunque abita altre lande, e allora io direi che c'è lo streaming, chiaramente molto semplice, quindi cliccate sul link della diretta streaming, ancora meglio scaricate la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. Scaricando l'app di Mondo Radio, chiaramente sapete che ci portate sempre con voi sul vostro smartphone, e quindi basta aprire l'app, ascoltate la radio, dall'app esplorate il nostro sito, dall'app potete esplorare i nostri profili social, dall'app potete chattare con noi su WhatsApp, e quindi la cosa più semplice per ascoltare Mondo Radio, oltre che alla vecchia maniera chiaramente, oltre che con lo streaming, è scaricare la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti sul vostro smartphone. Chiaramente vi ricorderete, se aprite l'app, voglio dire, ogni tanto va anche aggiornata, quindi controllate sul vostro store. Bene, bene, bene. Allora ragazzi, quindi ci siete, ci siamo, sia in Salento che altrove, siete in tantissimi, quindi grazie per essere all'ascolto. Se volete possiamo chattare, quindi il numero è il seguente: 380 20 20 029, scriveteci per mandarci la vostra richiesta in musica di oggi. Ed ora è arrivato il momento del
1: disco esco di radio.
2: Ciao, sono Scuro e il mio nuovo singolo Va tutto bene è il disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

è stato bravo Scuro con questo pezzo. Va tutto bene, va tutto bene. Allora, sono le 10.33 in questo 2 maggio 2026. Cioè ne andiamo nel 2 maggio 1969, perché gli Who suonarono in anteprima, un'anteprima per i media della loro opera rock, ovvero Tommy, al Ronnie Scott's di Londra. Quindi insomma, pensate, cioè noi ieri al concerto del 1° maggio di Roma abbiamo avuto l'anteprima del nuovo singolo di Big Mama, fermi tutti. Invece nel 2 maggio 1969 c'era l'anteprima per i media dell'opera rock Tommy, no, si fa per scherzare chiaramente, insomma, però fu veramente rivoluzionaria quell'opera rock, e diciamo che gli si attribuisce, no, un primato molto importante, ovvero fu una delle primissime opere concettuali che il mondo del rock ebbe praticamente. È un dato di fatto, furono dei pionieri in questo senso gli Who. Ora, l'album doppio, prima ancora della rappresentazione dal vivo e anche del film, è davvero una pietra miliare, perché gli Who, insomma, non è che furono i primissimi, però furono a realizzare un'opera concettuale, no? Una specie di concept album, però furono i primi a confezionare un prodotto che sarebbe rimasto nel tempo e che poi avrebbe influenzato tutti coloro che avrebbero suonato dopo di loro, avrebbero fatto musica dopo di loro. Alla pubblicazione del disco la critica si divise in due, tra quelli che lo reputavano un capolavoro, chi invece pensava si trattasse di sfruttamento commerciale di tematiche serie, perché Tommy raccontava la storia di molestie sessuali su minori, di disabilità, cioè Tommy è la storia di un bambino il cui padre è dato disperso in guerra, la mamma nel frattempo ha un nuovo compagno, il padre inaspettatamente fa ritorno a casa, accoglie l'infedele in flagrante e ne uccide l'amante, e Tommy, questo ragazzino, assiste alla tragedia, ne resta traumatizzato, perde i sensi primari, rimane cieco, sordo, muto, e poi insomma sarà una specie di viaggio dantesco quello di Tommy, di crescita, un'ascesa verso la luce, che non è però non è soltanto insomma metaforica in realtà, però è un lavoro straordinario, agghiacciante, un'opera che comunque riscosse un enorme successo, e pensate che la BBC mise al bando l'album e anche alcune stazioni radio americane, perché c'erano riferimenti alla pedofilia, all'uso di droghe. Ora, se l'arte non deve fare questo, e allora non deve disturbare, e allora insomma non possiamo definirla arte. L'arte non deve accompagnare i sogni tranquilli, deve disturbare, sennò che lavoro fa? Allora, detto questo, ragazzi, detto questo, che capolavoro, andiamo ad ascoltare l'ouverture di Tommy sulle frequenze di Mondo Radio. Solo su Mondo Radio Tutti Frutti ci permettiamo cose così. Bene, benissimo. E poi niente, mi è venuto in mente una cosa, magari ve ne parlo dopo. Musica.

0: Pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
5: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
4: Ah, mi hai convinta, ci vado subito.
5: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
4: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
6: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
6: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
5: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
7: Luce Verde, Puglia.
8: Bentrovati. Sulla Brindisi Lecce possibili rallentamenti per lavori tra il bivio per la tangenziale ovest di Lecce e Trepuzzi in direzione Brindisi. Sulla statale 275 di Leuca completamente chiuso lo svincolo di Muro Leccese per lavori fino al prossimo mese di luglio. In città Lecce chiusa via Paolo Colaci per lavori fino al 15 maggio tra via Costantino Dimitri e via Giuseppe Zimbalo. Per lavori si viaggia su carreggiata ridotta in viale Ugo Foscolo e in viale Leopardi tra piazza del Bastione e la rotatoria di viale Giovanni Paolo II. Sono in corso controlli della velocità lungo le strade del Salento dalle 7 alle 19 di oggi, particolarmente monitorata la strada provinciale 18 Galatina Copertino. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: eccoci qua, ritornati con Levante, Delia, Serena Brancale. Allora ragazzi, dunque prima abbiamo parlato degli U, abbiamo ascoltato, no, anche gli U con l'ouverture di Tommy, la loro opera rock, era il 2 maggio del 69, abbiamo detto, quando gli U davano quest'anteprima per la stampa, fu una vera e propria rivoluzione. Abbiamo raccontato anche la trama di Tommy, dicendo, no, è la storia di questo bambino che aveva questo papà dato per disperso in guerra, la mamma aveva nel frattempo un compagno, il papà ritorna all'improvviso e ammazza l'amante, no, della moglie. Cioè, nel senso, se il papà ritorna all'improvviso dopo che era disperso in guerra, poteva fare due cose, o insomma così dire, vabbè, rivendico quello che è mio fino a un certo punto, però insomma in effetti mi hanno dato per disperso, oppure ammazzo tutti. Quindi o si trasformava nell'opera rock Tommy degli U, oppure poteva essere benissimo l'inizio della trama di Totò e Peppino, quando sono i protagonisti di questo film che si chiama Letto a tre piazze, era il 1960, diretto dal grande Steno, dove Totò interpreta, non so se ve lo ricordate, questo film molto divertente, chiaramente, il reduce Antonio Bianchi, tornato dalla guerra in Russia dopo 15 anni, che trova la moglie risposata con Peppino, interpretato da Peppino De Filippo, e quindi insomma chiaramente c'è questa rivalità tra i due mariti, costretti a convivere. Ad un certo punto insomma la moglie addirittura si sfila dal letto, e quindi tutti e due questi mariti sono costretti a condividere il letto. Poi si scopre che in realtà la moglie aveva anche un altro, insomma, che le faceva la corda. Vabbè, tutto ciò è molto divertente. Comunque, Letto a tre piazze, grandi interpreti con un grande regista che era Steno. No, insomma, ecco, va bene. Allora facciamo così. Dunque, a proposito di Totò, che clima elettorale stiamo vivendo nel Salento, in questo è il mese che anticipa e che ci proietta, voglio dire, al 24 e 25 di maggio, quando ci saranno le elezioni per i sindaci, no, voglio dire, si dovrà andare a votare per quale, insomma, bisognerà scegliere il primo cittadino. Che meraviglia, che atmosfera frizzante questo mese di maggio, vuoi anche per il vento, voglio dire, che non è che ci stia aiutando più di tanto, ma va bene così.
1: Vuoto Antonio, italiani, elettori, inquilini, coinquilini, casiliani, quando sarete chiamati alle urne,

la propaganda sulle frequenze di Mondo Radio, tutti i frutti naturalmente. Allora, sono le 10.55 in questo 2 maggio 2026, questo è l'appuntamento in diretta come ogni giorno con lo spazio aperto del Buongiorno Salento, come sempre solo su Mondo Radio Tutti Frutti. Noi ci siamo ogni singolo giorno, in ogni singola mattinata, in ogni singolo pomeriggio della vostra quotidianità. Mondo Radio c'è ed è vivo, vitale, live, siamo qui in carne ed ossa, signore e signori, per voi. Ecco, siamo fatti di carne ed ossa, signore e signori, eccoci qua. Quindi, dunque, la nostra voce non è sintetizzata artificialmente. Allora arriva Mina con questo remix di Mark Ronson con Ancora, Ancora e Ancora.

0: auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata.
2: Brutalizzati dall'esercito israeliano dopo 40 ore in mare. È quanto riportano alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia. La spedizione umanitaria partita dalle coste mediterranee per portare beni di prima necessità nell'enclave palestinese e forzare il blocco navale imposto da Israele al largo della striscia. Siamo stati presi a pugni, a calci, trascinati a terra con le mani legate dietro la schiena, denunciano i partecipanti alla missione umanitaria. Due di loro sono stati trasferiti in Israele per essere interrogati in quanto sospettati di affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali.
1: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
2: Durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
1: Due arresti a Milano per detenzione ai fini di spaccio di droga. Sequestrati oltre 32 kg di stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di numerosi servizi di osservazione da parte dei poliziotti della squadra mobile, che si sono concentrati in particolare su un box della provincia milanese, quale ipotetico luogo di detenzione della sostanza da parte di un uomo marocchino di 27 anni.
2: La rivista scientifica PNAS ha ritirato lo studio pubblicato il 2 dicembre scorso su una terapia combinata mirata a raggiungere un'efficace regressione del cancro al pancreas, realizzata da un team del Centro Nazionale di Ricerca sul Cancro di Madrid. La redazione ritira questo articolo, si legge sul sito della rivista, a causa di un conflitto di interessi rilevante non dichiarato al momento della presentazione.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
8: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: mancato, ma quanto mi è mancato il De Vitis, nessuno lo può immaginare. Buongiorno De Vitis.
1: Eccomi, buongiorno, buongiorno.
0: Finalmente ci risentiamo dopo un mesetto circa d'assenza. Le sono mancata?
1: Abbastanza
0: non è sufficiente, scusami, ma che vuol dire?
1: Tantissimo, tantissimo.
0: Meno male, ecco, tantissimo. Così cominciamo a raddrizzare un po' il se no, voglio dire, di chi stiamo parlando? Allora, ben ritrovato De Vitis, come va innanzitutto, come sta?
1: Allora, va bene. Bene, e anche il tempo andrà, diciamo...
0: Migliorando?
1: Che il tempo è già migliorato, sì. Solo che c'è questo vento. È bello fresco, però domani ancora vento da nord, ma un po' più attenuato,
0: okay.
1: Però sempre comunque moderato, ieri era forte, oggi sostenuto, domani moderato,
0: ok. Poi, però, abbiamo capito la scala, voglio dire,
1: scala,
0: quella, quindi
1: esatto,
0: ieri era forte, allora vabbè,
1: esatto.
0: Cioè, non è che,
1: E poi la prossima settimana invece inizia con il vento debole, quindi la mattinata di lunedì, che proprio guarda lunedì quando tutti tocca a faticane, è bellissima, però poi nella seconda parte della giornata e quindi per il proseguo della settimana il vento tornerà, ma questa volta da sud, perché le temperature... Uh-huh. Pian pianino andranno verso una inesorabile risalita.
0: Inesorabile, mi piace questo.
1: Sì, vi anticipo che così guardando un po' a lungo termine, medio-lungo termine, vedo delle configurazioni già praticamente di stampo estivo. Questo non significa che non arriveranno nuvole e magari ogni tanto anche qualche goccia di pioggia. Anzi, sono anche probabili anche la prossima settimana sia le nuvole che qualche goccia di pioggia, però dal punto di vista termico, dal punto di vista delle configurazioni, sembra partire l'estate in anticipo e quindi vedremo poi se questa intuizione verrà confermata o meno. Probabilmente insomma cambiamo scenario e passiamo direttamente all'estate. Ovviamente, lo ripeto ancora, questo non significa che non ci possano essere delle nuvole e delle piogge e magari anche del vento da sud e la sabbia anche in cielo che tornerà.
0: Va bene, che bello De Vitis, comunque non si può avere tutto nella vita, però insomma lo scirocco siamo abituati, certo con aggiunta di sabbia diventa un po' più difficile da sostenere, ma pazienza. Senti De Vitis, ma non è che questo fatto che l'estate cominci prima, poi finisce anche prima, no chiedo?
1: Ma dipende.
0: Capito, perché vedi i tuoi dubbi mi inquietano, mi inquieti così.
1: Potrebbe, ma
0: no,
1: non è detto.
0: Perché noi ormai siamo abituati a questa cosa che si trascina fino a dicembre, questo scirocco,
1: sì,
0: capito?
1: Sì.
0: Cioè, il noto Natale californiano salentino,
1: in
0: voglio dire.
1: Nelle ultime annate abbiamo avuto delle primavere piuttosto burrascose,
0: sì.
1: E anche la prima parte dell'estate a volte, quindi
0: vero.
1: La prima parte di giugno. Poi però scoppia il caldo e ci crepa, come si suol dire. Però quest'anno abbiamo avuto tanto di quella variabilità e pioggia sino
0: invernale,
1: a una quindicina di giorni fa, 20, che magari adesso decide di stare un po' più tranquillo, quantomeno al sud, perché comunque, ripeto, delle altre perturbazioni si vedono già nella prossima settimana e anche un po' al sud e per metà della prossima settimana.
0: Qualcosa arriva.
1: Nulla, non sembra nulla di particolarmente incisivo per il momento e poi per il proseguo, per il medio e lungo termine, queste perturbazioni dovrebbero continuare a fasi alterne a giungere soprattutto al nord. Ecco perché magari al sud sembra ipotizzabile invece una fase un po' più di stampo estivo come configurazione.
0: Va
1: però,
0: bene, dai.
1: Staremo a vedere, ancora davvero molto presto, sono solo delle prime così
0: proiezioni.
1: Esatto,
0: va bene, proiezioni. Gli exit poll della stagione.
1: Esatto, sì.
0: Molto bene. Allora
1: sono
0: devi...
1: la Ghisleri in versione
0: mamma mia.
1: Maschile.
0: Però non biondo purtroppo, voglio dire.
1: No.
0: E che fate le mesh?
1: Mannheimer,
0: ormai
1: no,
0: Mannheimer,
1: diciamo.
0: Ma ancora battaglia Mannheimer con i sondaggi, sì, non lo sai più.
1: Sicuramente c'è uno belloccio adesso che sto...
0: c'è uno belloccio che fa gli exit poll, che fa le proiezioni.
1: Ma non mi ricordo il nome, vabbè. Uno, dai,
0: potrei... Tu quindi vorresti
1: se
0: più associarti a quello...
1: uno, scusa, ne prendo bello, uno figo, no?
0: Certo. Certo, va bene, quindi insomma cercasi come dire sondaggista belloccio da associare a De Vitis. Comunque De Vitis, se lo volete apprezzare in tutta la sua bellezza, non solo seguitelo sui social eccetera
1: va
0: eccetera
1: bene,
0: tanto
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: sai
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: sai
1: sì,
0: voglio
1: scrivetemi
0: dire
1: in privato, sì, scrivetemi tutto. Quello che volete, mandatemi a quel paese,
0: sei,
1: tutto.
0: Tu sei quindi propenso anche ad accogliere le critiche negative?
1: Sì, a volte rispondo, a volte no. No, ma chi se ne frega,
0: ma non banni, insomma, non è che
1: ma quasi mai,
0: quasi mai,
1: mai
0: quasi mai, come è democratico
1: proprio,
0: lei
1: quando qualcuno supera proprio un
0: il segno
1: limite, proprio limite però alto di indecenza, sì. Ma deve essere proprio una cosa esagerata,
0: esagerata,
1: se ne frega.
0: Ok, va bene. Allora De Vitis ti saluto. De Vitis è simil cavaliere nero ormai, cioè, a Giuseppe De Vitis non gli devi rompere, insomma, però una roba del genere. Arrivederla, a risentirla, salve, salve.
1: Buon sabato e buona domenica, ciao ciao
0: ciao.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. Please
2: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
3: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant La Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
7: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
8: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
9: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
10: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
8: Massimo!
9: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già. E ovviamente il pane.
8: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
11: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
12: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
13: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
14: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: con Marrakesh sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Allora, dunque, mi sono appena imbattuta fresco fresco in questo articolo, ragazzi, alle 11.32 in questo 2 maggio 2026. Perché? Perché può capitare ogni tanto, purtroppo ancora capita, faccio per dire, di ogni tanto non accorgersi di una cosa che è di fronte a te mentre cammini, questa cosa, insomma, che da cui, insomma, viene sprigionato un certo olezzo, e di pestarla, no? In maniera veramente grossolana, così. Quindi fuori di metafora, insomma, non solo, attenzione, l'invito ai proprietari di cane è quello di, se fa la pupù, raccogliete la pupù, molto semplicemente, no? A meno che, insomma, non la faccio in aperta campagna, via, che quello è tutto concime, la vegetazione ne beneficia, però per dindirindina, sul marciapiede, per dinci e bacco, dico raccogliete, no? Ogni tanto va bene. Comunque, a Livorno, questo è l'articolo, titolo: a Livorno sarà obbligatorio pulire anche la pipì dei propri cani. Ora, quindi adesso uno, fatemi capire come si può pulire la pipì, quindi uno adesso, oltre al sacchettino, che però quelli sono piccolini di plastica e stanno infilati, ho visto noi proprietari di cani, nel guinzaglio, no? C'è questa apposita sacchettina di plastica e dentro ci infili tutte le bustine, bello, economico, cioè. Ora, per pulire la pipì di cane dopo che il cane fa la pipì, dovete portarvi appresso, credo, una bottiglia d'acqua, non lo so, quindi dovete sciacquare tutto, quindi vi portate una specie di borraccia, voglio dire, anche fatela in senso ecologico. Comunque il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha firmato quest'ordinanza con la quale ha reso obbligatorio per i proprietari di cane pulire, oltre agli escrementi, anche la pipì dei loro animali quando fatte in aree pubbliche o private aperte al pubblico. L'obbligo resterà in vigore dal 20 maggio al 31 ottobre, quindi parliamo dei mesi estivi, insomma, autunnali, perché questa decisione è stata presa dopo che il comune ha ricevuto dai cittadini diverse segnalazioni che lamentavano cattivi odori e problemi di igiene dovuti proprio alla presenza delle pipì dei cani nelle aree pubbliche. E quindi, insomma, ecco, primavera, estate, alte temperature, poca pioggia, immaginate, no? Che proprio profumi quando si respira, no? E ogni tanto, quando capita anche sulla scogliera, in aree portuali, quando senti quel fetore un po' lì, che tu dici, ma altri posti non esistono per andare a espletare i propri bisogni? Arriva Francesco Guccini con Vorrei.
1: Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero,

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
6: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
7: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
8: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Ma vabbè. Allora, Elio e le storie tese, complesso del primo maggio, ecco, che è, insomma, un doppio senso straordinario, solo gli Elio e le storie tese, evviva gli Elio e le storie tese. Dopodiché era il 2013, via, quando questo brano vedeva la luce, e diciamo che è veramente... Chiaramente è una parodia, si è capito, degli artisti che ogni anno partecipano al concerto del primo maggio. Io direi a questo punto partecipavano, non partecipano, perché ora dico il partecipano, mi sembra, insomma, partecipavano, tant'è che questo pezzo è del 2013. Allora, fino a un certo punto sapevamo che cos'era il primo maggio, il concerto del primo maggio in piazza San Giovanni, eccetera eccetera. Poi ad un certo punto è successo qualche cosa che non si è capito, che cosa stiamo vedendo, quali artisti ci sono, questi messaggi blandetti che venivano, cioè, voglio dire, ricordiamoci da dove siamo venuti e com'era quel concerto del primo maggio. A tal proposito c'è un articolo interessante per quel che riguarda proprio il concerto del primo maggio, il concertone, che è stato pubblicato un anno fa da Il Post, e ripercorre un po' la storia di quello che fino a un certo punto negli anni 90 fu uno dei concerti gratuiti più importanti, anche, no, partecipati anche d'Europa. Però diciamo che ultimamente la rilevanza è un po' calata, forse che proprio perché, insomma, questi messaggi forti ormai non si possono più lanciare da quel palco, forse che anche quel palco, insomma, si è adeguato allo streaming, e quindi non lo so, io butto un quesito, così lancio, scaglio, non lo so, un così butto, voglio fare casino, voglio dire questa cosa, anche se in molti chiaramente siamo convinti che sia così. La risposta è quasi, anzi una domanda quasi retorica. Allora, visto che mi ha citato Bregovic, Elio, nel testo, io direi di andarcela ad ascoltare, vai.

0: Che meraviglia, che meraviglia. Allora, detto questo, qualcuno dice: ma il concerto, ormai il vero concerto del primo maggio, non è più quello di Piazza San Giovanni a Roma, ma quello di Taranto, con Diodato, Roy Pace e Michele Riondino, che insomma ormai veramente lottano con le unghie e con i denti, che ogni anno propongono un concerto, insomma, che in qualche modo si fa portavoce anche dei grandi temi di questo secolo, di questo tempo, ecco. Allora, quindi, infatti, grande successo anche per ieri. Dunque, detto questo, comunque, leggendo questo articolo che racconta la storia del concertone, da che agli inizi degli anni 90 appunto si decise di avviare questa collaborazione tra CGL e CISL e UIL, di organizzare questo evento per promuovere appunto i temi del lavoro tra un pubblico più giovane, ce ne sono state di performance, insomma, di quelle memorabili, ecco. E quindi, per esempio, grandi partecipazioni: c'era Zucchero, Edoardo Bennato, Pino Daniele, Caterina Caselli, Litfiba, che sono ritornati anche ieri, avete sentito, insomma, anche il discorso di Piero Pelù, voglio dire, molto lucido, seriamente. E poi anche grandi artisti di rilievo internazionale: ci furono Bob Geldof, Miriam Makeba, Radiohead, insomma, veramente tanta roba. Negli anni successivi, insomma, dai primi anni 90, l'asticella fu alzata ulteriormente. 93 il concerto fu concluso dagli Iron Maiden, ieri è stato concluso però dall'Orchestra Popolare della Notte della Taranta, via. Allora, comunque, insomma, gli Iron Maiden erano nel 93, l'anno dopo ci fu Lou Reed, il fondatore del Velvet Underground, ma anche, insomma, grandissimo Elvis Costello. Tantissimi. Ora, successe anche questo. A proposito di Elio e le Storie Tese, abbiamo ascoltato la loro complesso del primo maggio. Comunque, Elio e le Storie Tese, ad un certo punto, durante la seconda edizione del concertone del primo maggio in Piazza San Giovanni, improvvisarono una canzone che poi venne intitolata Sabbiature. Il testo della canzone citava diverse figure politiche dell'epoca, c'è la Giulio Andreotti, Cossiga e ancora altri. Allora, ad un certo punto, citava anche il presidente della RAI, Enrico Manca, collegando tutte queste figure ad alcuni episodi di corruzione. L'esibizione fu interrotta dai funzionari della RAI, che tolsero l'audio, staccarono gli strumenti e Elio si gettava a terra urlando come Jim Morrison, capite? Insomma, il livello. Sono quei livelli lì che ci mancano, voglio dire. Facciamo scalpore, torniamo a far tuonare proprio i nostri animi. Arriva Diodato.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

luogo. Con noi ci sarà anche P40 che suona Conte e canta subito dopo il giornale radio. E allora rimanete sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, l'ultima mezz'ora da vivere in reciproca compagnia fino alle ore 12:30. Restate con la vostra Giustina.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Addio Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
1: Il presidente degli Stati Uniti vuole ospitare un incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun l'11 maggio alla Casa Bianca. Lo ha riferito l'emittente televisiva libanese Al-Maiden, affiliata al partito sciita filo-iraniano Hezbollah, citando una fonte diplomatica. Secondo la fonte, l'ambasciata USA in Libano starebbe esercitando pressioni affinché l'incontro si concretizzi.
2: E intanto il Ministero della Sanità libanese ha dichiarato che 13 persone sono state uccise ieri in attacchi israeliani nel sud, anche in una città dove l'IDF aveva emesso un ordine di evacuazione nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi a Habush hanno ucciso 8 persone, tra cui un bambino e 2 donne, e ne hanno ferite altre 21, ha così riferito il ministero, aggiornando un bilancio

0: Precedente. L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
1: Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni ad alta velocità intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
0: Lo sport, con la Serie A nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona, con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Un successo dopo l'altro. Mondo Radio,
3: tutti frutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Hey hey hey, suona Punta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio, tutti frutti, ma proprio tutti, eh.

0: Paolo, dopo tanto tempo con noi, P40, cioè io dopo tanto tempo che non ti sento. Pasquale, buongiorno!
1: Eccomi, sono qui.
0: Eccolo qua, il nostro Pasquale, ben ritrovato all'ascolto su Mondo Radio. Pasquale, che bello sentirti. Allora, so che sei impegnato appresso a Tobia, dai, diciamo in retroscena quali sono, Pasquale.
1: Nel senso che noi i collegamenti li facciamo in base a come ci troviamo.
0: Certo.
1: Io sono così... negozio, diciamo, è un attimo commerciale, quindi sto tenendo d'occhio, diciamo così si dice.
0: Sì.
1: Tobia che sta
0: il tuo e Tobia
1: in lungo e largo.
0: In lungo e largo. Infatti adesso
1: Donna
0: quindi
1: Lucia.
0: Tu adesso
1: Donna Lucia.
0: C'è anche Donna Lucia, meno male così, insomma. Senti, Pasquale, diciamo la verità, com'è questa la vita del salentino del sabato mattina, Pasquale, dimmi.
1: Allora, diciamo che ieri è stata festa,
0: sì.
1: E quindi oggi, diciamo, qualche attività tipo casalingo che è rimasta sparsa,
0: sì.
1: Chiamiamola così, anche se molto lenti i denti.
0: Ma certo, è sempre un weekend
1: sabato,
0: in fin dei conti, ma
1: diciamo
0: certo.
1: Lenti spesso poi non è che... È un'occasionalità, talento lento, no?
0: Se... Esatto, esatto. Lo slow talento, sì. Incarnato anche da P40, voglio dire. Quindi siamo
1: con
0: tutti nella...
1: Con brevi accelerazioni improvvise, appunto, che la differenza lo fai lento quando acceleri, capito? Perché se stai nel lento te ne rendi conto di
0: certo.
1: Accelerare.
0: Certo.
1: Questo,
0: ma è anche più divertente così, è anche più godibile, anche, non lo so,
1: vedi insomma. Se sei pronto all'azione,
0: ma anche nell'arte, in una melodia, insomma, no? È bello questo lento
1: la
0: veloce,
1: la variazione di tempo, che fa la differenza.
0: Beh, no? Quanta filosofia. Senti, Pasquale, allora mi è venuto in mente di mettere questo pezzo che è Francesco è ritornato, ma sai perché?
1: Bello.
0: Perché è bellissimo, questo è un brano bellissimo, mi piace molto della tua discografia. Ma mi è venuto
1: saluto,
0: in mente
1: saluto prego. Francesco. Oh. Che è il nipote del Francesco della canzone, quindi
0: oh, fantastico, fantastico. No, mi è tornato in mente questo pezzo anche dal punto di vista musicale, non soltanto per quello che racconta, perché sai, oggi ho inseguito un po' la scia del percorso da concerto del primo maggio, anche ascoltando gli Elio e le Storie Tese con Complesso del primo maggio, e allora mi è tornato in mente questo brano che ben si accorda, insomma, con certe atmosfere, no? Anche dal punto di vista musicale, non soltanto poi perché tocca anche certi temi.
1: È molto da ballabile,
0: molto
1: no?
0: Ballabile.
1: È molto da concerto all'impiedi.
0: È vero.
1: Noi ieri siamo stati Diso Full Immersion.
0: Ah, beh, certo.
1: Non ho seguito i concerti televisivizzati.
0: Oh, i Santi Filippo
1: maggio.
0: E Giacomo. Domani ne parlerò anche nella nostra maratona domenicale, perché proprio domani sarà San Giacomo, proprio giorno preciso,
1: infatti,
0: voglio dire.
1: Domani, no?
0: Certo, esatto, che... esattamente, esattamente. Bene, bene. Allora, Pasquale, senti un po', senti un po'. Innanzitutto ho saputo che del brano Tutti i Frutti è stato fatto, insomma,
1: il
0: tutorial dance.
1: Raccontaci. Stiamo facendo un po' di vulgare,
0: sì.
1: Tu puoi farci un'interpretazione. A Radio Ascoltatore, andatelo a cercare, Tutti i Frutti. C'è il videoclip ufficiale del dance tutorial. Se lo interpretate per pochi secondi, voi mi mandate il video, così si dice, no? Per i social,
0: certo.
1: E mi taggate, no?
0: E ti
1: così
0: tagliamo.
1: Mi,
0: sì.
1: Mi fate vedere la vostra versione di interpretazione. Se vuoi anche tu interpretarlo.
0: Ma certo, noi, ma guarda, lo faccio interpretare
1: secondi,
0: da tutti quelli della radio.
1: Sì, alla radio. Bravissimo, mandate il vostro contenuto video, mi taggate così.
0: Assolutamente, lo facciamo sicuro. Adesso mi prendo. Ora che sono ritornata, adesso veramente da Davide Ruberto in avanti saranno tutti, anche il direttore vorrei coinvolgere, che magari all'ascolto in questo momento. Comunque, senti, Pasquale. Come stiamo messi a indovinelli? Perché io mi sono persa poi nel corso.
1: Proprio col direttore ne avevamo fatto la settimana scorsa, no? Ne avevo fatto uno proprio tematico.
0: Ah, sì.
1: Che facciamo così. Te lo voglio fare anche a te, perché
0: va
1: ti
0: bene.
1: Voglio rendere partecipe di questo indovinello.
0: Grazie.
1: Che è molto easy. Fa Ciranda qui, chiuse mantene, c'è gemmo, dimmi mo c'è gemmo. Ed è tematico proprio riguardo alla settimana scorsa, anche se in realtà è
0: davvero?
1: Per tutti i giorni
0: è
1: la
0: per
1: soluzione.
0: Tutti i giorni. Scusa,
1: però
0: la settimana scorsa,
1: la settimana
0: che
1: scorsa ti sto aiutando, eh?
0: Sì.
1: Per la settimana scorsa era proprio, capito, ce l'ho proprio pensato per
0: okay.
1: L'occasione.
0: La settimana scorsa era oddio.
1: Quella cos'era?
0: 25 aprile era la settimana scorsa,
1: era 25
0: essere.
1: Aprile,
0: sì. Sì.
1: E quindi c'è già l'aiuto importante per la soluzione.
0: Ci l'andà
1: qui, Giuseppe mantene più la innasti e più si mantiene.
0: Ok. Che è la libertà, lo so, la libertà, mamma mia, ma certo.
1: Perché okay. Appunto diciamo col direttore, con Lucio, che non è una cosa che la prendi quando vuoi la libertà, no. O dici che la dai per scontata, ce l'ho, tanto sta lì nel cassetto, la posso usare quando voglio, no, va sempre sostenuta, mantenuta.
0: Bene.
1: Quindi va, come dire, l'innaffiare ha tanti significati sul mantenimento.
0: Certo, e io direi, come per citare e parafrasare Calamandrei, anche la Costituzione italiana, lo possiamo dire questa cosa qui, voglio dire che anche
1: appunto,
0: la Costituzione
1: infatti,
0: va coltivata.
1: Appunto, di Costituzione ho raccontato un aneddoto che da ragazzo mi capitò di trovare un articolo della Costituzione scritto a terra a Milano, vicino a Piazza Duomo, ma io non avevo capito che era un articolo, ho letto una scritta e leggendolo velocemente ho detto ma bello sto pensiero, fece io magari, quando arrivo alla fine della lettura Giustina Lessi articolo numero tal
0: della Costituzione,
1: disse che questa è un'iniziativa che funziona, cioè, perché tu te lo leggi a terra e
0: esatto.
1: Pensi che sia un bellissimo pensiero di tipo, capito, quel creativo, ma leggere che è un articolo della Costituzione, ho detto e allora la Costituzione va letta in questo modo, forse.
0: Certo.
1: Va estrapolata e scritta in tanti posti per renderla fruibile e far comprendere che sono concetti che ce li abbiamo già.
0: Eh sì. Che meraviglia.
1: A portata di mano. Ma va, la Costituzione è un elemento che va fatto vivere tutti i giorni.
0: È vero,
1: e
0: Pasquale.
1: Vive solo se noi la interpretiamo tutti i giorni.
0: Bene. Evviva, sono d'accordo, sottoscrivo tutte le parole di P40 che sono a Cunte e Canta, ma insomma.
1: E quindi buon 25 aprile,
0: buon 25
1: primo maggio,
0: aprile, buon
1: tutti
0: primo maggio.
1: I giorni dell'anno.
0: Bravo Pasquale, bravo. Allora, io sono veramente contenta di averti ritrovato anche in occasione, insomma, di queste due feste che sono veramente fondanti e fondamentali della Repubblica, della nostra Repubblica e dell'Italia, insomma, che vogliamo e che auspichiamo possa essere poi, no? Viva e vissuta a pieno e soprattutto insomma consapevole. Pasquale, io ti saluto, ci risentiremo sabato prossimo praticamente alla vigilia della festa della mamma e ho detto tutto tutto
1: e quindi un abbraccio a tutti i radioascoltatori del mondo radio, tutte le frutti e io attendo con trepidazione i contributi video sull'interpretazione del
0: Tutti i frutti
1: dance tutorial.
0: Bene, ma io vi invito a seguire Pasquale sui social, P40 sui social, e anche voi date il vostro contributo alla Tutti i frutti dance di P40.
1: E soprattutto ringrazio la maestra Carmen 40 che ha realizzato il dance tutorial.
0: Fantastico,
1: e
0: hai ragione.
1: E a Deborah De Massimo che ha fatto le riprese. Montaggio.
0: Salutiamo Carmen e salutiamo Deborah e salutiamo P40, Donna Lucia e il piccolo
1: Tobia.
0: Ciao!

0: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
2: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
1: Mi hai convinta, ci vado subito.
2: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Gol, Sanchez, euro gol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali.
7: Ma adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
8: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
9: In collaborazione con
10: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
11: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
12: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
11: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
12: Hanno anche l'antimuffa?
11: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
13: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Mia sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, un presentatore alla radio, dice Rino Gaetano, provava in un armadio, provava il suo show. Allora, eccoci qua, la vostra presentatrice alla radio, eccomi. Allora, siamo in chiusura perché sono le 12:30 in questo 2 maggio 2026, il sabato mattina in compagnia di Mondo Radio. Prima di salutarci vi voglio ricordare una cosa, vi voglio parlare di Valmauto, perché da Valmauto è arrivata la nuova Fiat Grande Panda, più spaziosa, più tecnologica, più sorprendente, il design è moderno, ha un'anima urbana e poi ha tutta la versatilità che vi serve per vivere la città e non solo con stile. La nuova Fiat Grande Panda è caratterizzata da una connettività avanzata, da consumi intelligenti e da un comfort che trasforma ogni viaggio in un piacere. E allora non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Fiat Grande Panda, ovviamente da Valmauto a Tricase. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota, di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. E ancora non dimenticate che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Quindi andate a passate da Valmauto, andate a scoprire Valmauto, visitate anche il sito www.valmauto.it, perché l'auto giusta vi aspetta da Valmauto e costa meno di quanto possiate pensare. Valmauto vi attende, vendite e noleggio auto a Tricase nella zona industriale. Il numero di telefono è il seguente: 0833 54 40 00. Ed è davvero tutto, chiudiamo con questo pezzo, un'altra richiesta, Renzo Arbore con Luna Rossa sulle frequenze di Mondo Radio. Ma in fine conti sabato, sì, ma insomma, ma festeggiamo, post festivo tra l'altro, chissà quanti di voi ci stanno ascoltando magari dalla loro trasferta, insomma, di questo ponte lungo del primo maggio 2026. L'invito è quello di continuare ad ascoltare Mondo Radio anche domani con la maratona domenicale e poi con tutti gli appuntamenti sportivi. Ciao!

0: pubblicità.
1: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
4: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
3: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
6: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
7: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
6: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
7: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
6: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead, pass it anyway. Every time you decide to...

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi. Ha dedicato al paraciclismo.

0: Studio di Michelangelo Scamarcia, 67 anni, morto soffocato con una busta di plastica. Suo fratello aveva presentato denuncia di scomparsa il 2 aprile scorso. Il killer ha raccontato di averlo ucciso per un debito di 30 euro e di aver poi occultato il cadavere nel retro del suo negozio.
1: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Ieri quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud e Fotiglia sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele. Il team legale della delegazione italiana della Fotiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti.
0: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
1: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon si dice non soddisfatto.
0: Ritardi di oltre 6 ore persistono e problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1 maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia si legge che i treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: The Hit Radio Station.
3: Mondo Radio!
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
8: Welcome to...

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
2: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
5: Tutti Frutti Chart.
2: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Pubblicità. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
5: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
6: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
4: Massimo!
5: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
4: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
7: Mondo Radio, Mondo Radio, tutti frutti, frutti. Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La storia tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta entra in una nuova fase, o meglio in una nuova casa. Secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl sarebbe alla ricerca di un appartamento a Milano più ampio e più accogliente, che possa diventare il nido d'amore da condividere con il fidanzato e naturalmente con il figlio Maddox. Dopo circa 2 anni insieme, la coppia sembra pronta a fare un passo importante, dunque la convivenza, un progetto che confermerebbe la solidità del rapporto, cresciuto lontano dai riflettori ma sempre più stabile. Nonostante gli 11 anni di differenza, i due appaiono affiatati e determinati a costruire qualcosa di duraturo, che più avanti potrebbe significare anche fiori d'arancio. Non si parla di nozze, ma anche in questo caso di trasloco. Ambra Angiolini sembra aver trovato un nuovo equilibrio con Pico Cibelli, manager di primo piano nel settore musicale, con cui condivide una fase di vita fatta di grande progettualità. E da dove cominciare se non da un tetto per due? Abitudini, spazi, ritmi che si intrecciano per un legame davvero solido. Per l'artista, che negli anni ha sempre mantenuto un forte equilibrio tra vita privata e carriera, questa relazione rappresenta un momento di maturità affettiva. Dopo tante esperienze importanti ma anche scottanti, oggi Ambra privilegia una dimensione intima e autentica, lontana dalle esposizioni eccessive ma solida nei contenuti. Valigie molto pesanti infine per Rose Villain, che è pronta a diventare mamma per la prima volta e ha già fatto una scelta chiara: suo figlio nascerà a New York. Un legame, quello con la città americana, che va oltre la musica e oggi diventa parte della sua vita privata. Il bimbo, un maschio, è frutto dell'amore con Andrea Ferrara. La gravidanza è stata resa pubblica soltanto un mese fa sui social e adesso l'attesa è tutta per la nascita, che parlerà di azzurro ma anche di stelle e strisce. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Un Polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano l'addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
1: Siamo alla politica. Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento, e a differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
2: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Tra gli altri obiettivi, quello di favorire l'intervento immediato del governo italiano in merito al sequestro di 2 attivisti della Global Sumund Flottiglia, avvenuto in acque internazionali durante la navigazione di un'imbarcazione battente bandiera italiana.
1: La cronaca: sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo sul monte Faeta, che ha devastato circa 710 ettari tra Lucca e Pisa. Secondo la regione toscana è attualmente bonificato per circa il 40%, con presenza di fiamme attive in alcune porzioni del perimetro. Il sistema antincendi boschivi ha individuato 2 punti critici, sui quali è prioritario intervenire prima del previsto cambio delle condizioni del vento. Secondo quanto appreso, sono ancora circa 400 delle oltre 3.000 iniziali le persone che restano evacuate, che troveranno ospitalità ad amici o nelle strutture messe a disposizione dalla macchina comunale.
2: Gli esteri: è probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando Catamolambia, aggiungendo: l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Intanto il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa sarebbe un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Finito con l'Iran, prenderemo anche il controllo di Cuba, ha invece aggiunto il presidente statunitense.
1: Ed ora lo sport e il calcio. La Serie A oggi alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli e alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1 invece in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane e per le qualifiche che decideranno la griglia di partenza in vista del Gran Premio in programma domani.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Questa è
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Lucugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, tutti frutti, tutti frutti. Le canzoni.

0: ultimi 30 anni.
1: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

0: Let's get through it, we almost did it.
1: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

0: pubblicità. Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato, e l'abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
1: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
2: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
1: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
2: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di Standard & Poor's Global un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore auto components che di quello automobiles.
1: Il ponte del primo maggio è entrato nel vivo in questa giornata di sabato, con sole e temperature miti su tutta la penisola e con quasi 8 milioni di italiani in viaggio. La macchina turistica registra circa 22 milioni di pernottamenti per un giro d'affari pari a 4 miliardi di

0: Musica senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: 120 minuti. 3, 5, 0, 1, 2.

0: pubblicità. Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
1: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bellaria Igea Marina è una di quelle località che raccontano la storia stessa delle vacanze al mare in Italia. Fin dai primi anni del Novecento, infatti, questa cittadina della Riviera Adriatica è diventata una delle mete balneari più amate, capace di unire l'atmosfera vivace della costa romagnola con un'accoglienza autentica che da sempre rappresenta il suo vero punto di forza. Nel corso del tempo ha saputo evolversi senza perdere la propria identità. La bandiera blu, ottenuta per la qualità delle acque e dei servizi, testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il turismo sostenibile, mentre il riconoscimento ricevuto per 2 anni consecutivi come luogo ideale per l'accoglienza sottolinea la capacità di far sentire ogni ospite davvero benvenuto. Qui il mare digrada con dolcezza verso la riva e la spiaggia che, ampia e ben attrezzata, è perfetta anche per chi viaggia con i bambini. Ma Bellaria Igea Marina non è soltanto mare. Tra parchi urbani, strutture sportive, spettacoli, negozi e locali dove fermarsi per un aperitivo o una cena, offre innumerevoli occasioni per vivere appieno la permanenza. Il modo migliore per iniziare a scoprirla è passeggiare lungo i viali del centro. Sia a Bellaria sia a Igea Marina molte strade sono state trasformate in isole pedonali alberate, ideali per passeggiare con calma tra negozi, boutique e caffè all'aperto. Poco distante dal porto canale di Bellaria c'è uno dei simboli storici, la Torre Saracena, costruita nel 600 come sistema difensivo e che oggi ospita il Museo delle Conchiglie. Nella stessa area merita una visita anche il Museo della Storia e della Memoria di Bellaria e Igea Marina. Un'altra zona di grande impatto è la Borgata Vecchia, il nucleo più antico che in epoca medievale era una stazione di posta lungo la Via Romea, l'antico itinerario di pellegrinaggio che collegava l'Europa del Nord a Roma e attraversava il fiume Uso proprio in questo punto. Dal 2018 è stata trasformata in una galleria d'arte a cielo aperto permanente. Gli amanti della natura possono poi dedicare del tempo ai sentieri per l'Uso, un percorso ciclopedonale che segue l'argine del fiume Uso fino a raggiungere San Mauro Pascoli. Si tratta di una passeggiata di circa 6 chilometri, immersa in un paesaggio tranquillo e verde, perfetta per allontanarsi per qualche ora dal movimento della spiaggia. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare insegna la tolleranza. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
2: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
4: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
4: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
5: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
6: Mondo Radio. No limits. No limits.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, sono Scuro, il mio nuovo singolo Va tutto bene, disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio. Baby.

0: Pubblicità.
1: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
2: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
1: Mi hai convinta, ci vado subito.
2: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
1: Eccoci qui, allora, buon pomeriggio, buon sabato, buon 2 maggio. Non ho fatto in tempo a darvi il buon primo maggio, perché chiaramente ieri era festa per tutti quanti noi, però effettivamente io oggi, sai, è un bel ponte, è bel lungo. Sai, ieri, oggi, domani è ancora il giorno di festa e quindi godiamoci appieno questi 3 giorni, giusto per staccare un po' la spina e prendere una boccata d'aria fresca. Voi direte dove? Beh, da qualunque parte vi piace andare, dovunque siete stati e dovunque vorreste andare, l'importante è farlo in nostra compagnia con Mondo Radio a tutti i frutti. Quindi prendetevela comoda, mettetevi comodi, alzate i volumi, le due regole le sapete, il volume è un po' più alto e occhio per chi si trova alla guida. Oggi il pomeriggio a tutti i frutti inizia così.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti

0: elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Gesco. Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
7: Quando cerchi un'auto la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.

Allora, cari ragazzi, voi lo sapete che all'interno del pomeriggio Tutti i Frutti vi regaliamo delle chicche che andiamo a pescare così in giro nell'etere e in giro nel web. E oggi è un qualche cosa di fantastico. Allora, Email Angel, la canzone si intitola I'm Moving to the Sun, ossia muovendomi verso il sole. Signori e signori, sentite qui.

0: Pubblicità. A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
1: Eurogol, il gol di Sassi all'incrocio dei pali. Perdere tempo. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
2: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
3: In collaborazione con
4: Sciuscio Ristrutturazioni. Da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
5: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
6: Sono tornata! Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
8: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

giovane Pio Gentonacci, diciamo non quasi proprio alle sue prime armi, ma era la sua Liberatemi, non so se ve lo ricordate, nei suoi videoclip era il classico reggaezone selvaggio, no? Cioè bello e dannato, capelli lunghi, fisico scolpito, alto, e insomma, ne ha fatte nella sua vita, e comunque le fan qualche cosa incredibile. Abbiamo appena ascoltato appunto con la sua Liberatemi. Rientriamo in quello che, cari ragazzi, quelle che sono le varie chicche che veniamo a regalare. Senti qui, Nice to Me.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Floyd ci sta, ogni tanto stare ad ascoltare quelli che sono i brani che hanno fatto parte anche della colonna sonora della nostra vita, lo possiamo tranquillamente dire. Allora, statemi, eccolo qua, lo trovate, perché adesso, ragazzi, succede il sabato, accade anche questo, non c'è niente da fare, e poi arriva lui, Jimmy Sachs, No Man, No Cry.

0: Pubblicità.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social. Aruam,

Zucchero con la sua Bailo Sexy. 16:46, rimaniamo nell'ambito della bella musica, di quella che ci piace anche non solo ballare, ma soprattutto anche cantare. Con chi? Con lei, Marina Ray, ve la ricordate? Ah, oh, ci sta, non è la prima.

Marco Masini con la sua Le ragazze serie. Noi siamo giunti alle 16:55 in questo preciso istante. Cari ragazzi, vi ricordo che avete anche l'opportunità di seguirci attraverso il nostro sito www.mondoradio.net e da lì potete anche scaricare gratuitamente l'applicazione per i vostri device. Ed ora...

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: La politica è in apertura. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
1: Dopo le numerose battute d'arresto, si riorganizza la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa tenutasi stamane davanti alla Farnesina, un attivista in collegamento dalla Grecia ha confermato che sono in corso gli interventi tecnici sulle imbarcazioni per consentire la ripartenza nei prossimi giorni. La missione vede il coinvolgimento di delegazioni da Italia, Spagna, Olanda e Grecia e secondo gli attivisti la flotta riprenderà il mare con un numero di attivisti superiore a quello registrato alla partenza dalla Sicilia.
2: Gli esteri, sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana, mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
1: Sulla guerra in Iran scende in campo anche Pechino, ordinando alle proprie compagnie.

0: questura per oltre 4 ore come persona informata dei fatti, un colloquio avvenuto nella massima riservatezza. Lunedì 4 maggio la polizia scientifica tornerà nell'abitazione di Pietracatella, ancora sotto sequestro, per prelevare tutti i dispositivi elettronici delle vittime. Al momento il fascicolo per omicidio premeditato vede coinvolti come atto dovuto 5 medici, mentre i familiari partecipano alle operazioni come parti offese.
1: I motori Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Nella sprint in pole position scatta Lando Norris e il britannico campione del mondo in carica va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del mondiale 2026 dopo i primi 3 appuntamenti. La Ferrari insegue dalla 4ª posizione con Charles Leclerc e dalla 7ª con Lewis Hamilton.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
5: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
4: Mi hai convinta, ci vado subito.
5: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, Le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. Ci spostiamo a Roma per una mostra che accompagna il pubblico alla scoperta del caravaggismo e della profonda influenza esercitata da Michelangelo Merisi su una vasta generazione di artisti, italiani e stranieri. Il percorso espositivo mette al centro il ruolo rivoluzionario della luce, intesa come strumento narrativo ed emotivo, capace di trasformare il realismo in una nuova visione pittorica. Le prime sezioni presentano le opere dei seguaci più vicini al maestro, come Bartolomeo Manfredi, poi con artisti quali Orazio Gentileschi e Massimo Stanzione. Il percorso si amplia quindi alla dimensione internazionale con i pittori stranieri. Culmine dell'esposizione è L'incredulità di San Tommaso di Caravaggio, capolavoro che chiude la mostra e ne rappresenta il fulcro emotivo, sintetizzando luce, realismo e spiritualità. Caravaggio e i maestri della luce a Roma presso il Museo Storico della Fanteria fino al 7 giugno. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra misura classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una nuova percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Pane e cannoni, un mondo in guerra e le sue nuove regole, di Federico Rampini. L'autore racconta la svolta storica che stiamo vivendo e le sue conseguenze per l'Occidente, dalla rivalità tra Stati Uniti e Cina al ruolo della Russia, fino alla corsa alle tecnologie decisive che ridefinirà gli equilibri globali sullo sfondo della crisi del modello europeo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Lo sciavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Pubblicità. A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
5: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
4: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Simone, che ci fai qui a Specchia?
8: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
7: Home restaurant La Capasa?
8: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
7: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
9: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
7: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.

Ciao a tutti i frutti, vi lascio con mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano. Noi ci risentiamo puntuali lunedì, mi raccomando, alle 16, segnatelo in agenda. Un abbraccio dal vostro Calabrile, come dico sempre, fate i bravi, ciao.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Pubblicità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 106 Ionica è chiuso lo svincolo di Lido Azzurro in entrata in direzione Reggio Calabria in provincia di Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
3: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
2: Massimo!
3: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
2: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei, giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana. Mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
1: Torniamo in Italia con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
2: Papa Leone nomina il primo vescovo ex immigrato clandestino. Svolta simbolica del pontefice nelle nomine episcopali statunitensi, alla guida della diocesi di Wheeling-Charleston in Virginia Occidentale arriva Evelio Mengivar Ayala. Il neovescovo di 56 anni è originario di El Salvador. Emigrato negli Stati Uniti nel 1990 per fuggire dalla guerra civile, ha vissuto l'esperienza della povertà e dell'immigrazione irregolare attraversando il confine a Tijuana dopo essere stato inizialmente fermato in Messico.
1: Economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
2: Spettacolo. Resta al centro del dibattito l'esibizione di Delia al concerto del 1° maggio. La cantante è intervenuta sui social per chiarire la scelta di aver sostituito nel brano Bella Ciao la parola partigiano con essere umano. L'artista spiega Bella Ciao la parola

0: prime 10 della classe, interrompendo un digiuno di successi che durava da 2 turni. Resta invece fermo a 41 punti il Torino, che scivola al 13° posto. Dalle 18 in campo Como Napoli. Conte conferma il tridente con De Bruyne e Alisson Santos a sostegno di Højlund. Nessuna novità a centrocampo. Dietro gioca Bukema e non Olivera, con Rachmani e Buongiorno. Fabregas ripropone l'ultimo 11.
1: Ed è tutto per ora, più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: No, il muretto! E ora? Assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
4: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39. Please
5: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta, e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
6: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni con Trada Fontanelle.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Gol Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termine tempo. Tiro Stefano Legrano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
2: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
3: In collaborazione con
4: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
7: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
8: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
5: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
4: Mi hai convinta, ci vado subito.
5: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
6: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
7: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 14.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana. Mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
2: Torniamo in Italia con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sul sindaco di Noventa Padovana, dove l'atleta risiedeva. Ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dopo anni di cure in una struttura specializzata, le condizioni di Zanardi si sono aggravate improvvisamente nelle ore precedenti il decesso.
3: Gli esteri. In America è scontro tra Donald Trump e i democratici. Il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, evitando così di chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scadere dei 60 giorni previsti dalla legge. Durante un evento in Florida, il tycoon ha anche ventilato l'ipotesi di spostare una porta aerea verso Cuba al rientro dal Medio Oriente.
2: Intanto Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi, mentre l'Iran ha scelto una riduzione drastica per evitare il collasso degli stoccaggi.
3: E proprio sull'Iran sale la pressione internazionale per la liberazione di Narges Mohammadi. Il comitato norvegese per il Nobel ha chiesto la scarcerazione immediata dell'attivista, le cui condizioni di salute sono drasticamente peggiorate. La vincitrice del Nobel per la pace 2023 è stata colpita da un arresto cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di provincia. La famiglia ha chiesto però il suo trasferimento a Teheran per cure specialistiche non disponibili, dove si trova adesso. Mohammadi, simbolo della lotta per i diritti delle donne, era stata nuovamente arrestata a dicembre dopo aver denunciato la morte sospetta di un avvocato per i diritti umani.
2: Chiudiamo con l'economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
3: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram seguici e scarica la nostra app.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un Polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 11.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart. Positi Frutti Chart, ogni

0: Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
3: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 7.

0: Runway.
1: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Simone, che ci fai qui a Specchia?
8: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
7: Home restaurant alla Capasa?
8: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
7: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335-533-5162.
7: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
9: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
10: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
11: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
9: Massimo!
10: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
9: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
1: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 5.

0: Disco Esco di Radio.
1: Ciao, sono Scuro e il mio nuovo singolo Va tutto bene è il disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Siamo tutti

0: Tutti frutti chart. Posizione numero 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
3: Sessanta settanta classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60 70 classics, solo su Mondo Radio.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili o in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.
1: Questa è la radio di tutti. Mondo Radio Tutti Frutti.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

e finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

Fai l'arrogati di testa per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Pubblicità.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
6: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
5: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività.

0: Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in piazza Pertini.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

0: Pubblicità.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706. Please.
5: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club. Vivi l'esperienza. Coltiva la passione.
6: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

accanto stanotte a una stella, la più luminosa che c'è. Chiedo se lei è la mia bella, lei non risponde, ma brinda.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead and pass it anyway. Every time you decide you start.

0: Pubblicità. Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati. Sulla Brindisi Lecce possibili rallentamenti per lavori tra il bivio per la tangenziale ovest di Lecce e Trepuzzi in direzione Brindisi. Sulla statale 275 di Leuca completamente chiuso lo svincolo di Muro Leccese per lavori fino al prossimo mese di luglio. In città Lecce chiusa via Paolo Colaci per lavori fino al 15 maggio tra via Costantino Dimitri e via Giuseppe Zimbalo. Per lavori si viaggia su carreggiata ridotta in viale Ugo Foscolo e in viale Leopardi tra piazza del Bastione la rotatoria di viale Giovanni Paolo II. Sono in corso controlli della velocità lungo le strade del Salento dalle 7 alle 19 di oggi, particolarmente monitorata la strada provinciale 18 Galatina Copertino. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

through, tutti i frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio. Peace Hood, Latte.

0: You gotta fight the fighter.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

in fondo lo sapevo già, dal primo istante che l'ho vista, dalla felicità, perché la vita è un grande artista, mettivi un sorriso, un piccolo sorriso al giorno, tienili, dicevo, conservali per quando torno.

una voce in una stanza, tutto quel dolore perché qualcuno non ti pensa.

0: serata bosco, tanto bene non c'è l'orco. Ninna nanna stella, dormi dormi bimba bella, tanto bene non c'è l'orco. Bacio mamma tata bosco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo. Mamma tata bosco, tanto bene non c'è l'orco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo.
1: Mondo Radio tutti, tutti.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per

5, 4, 3, 2, 1, 0. Technomix by Dark Electra. House Club Set by Mondo Radio.

0: soul, Corey.
1: Think about me.
2: Mondo Radio.

0: a boy, now a freak. Oh, what a joy. Just come on down.
1: House Club Mix, il sabato notte su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: House Club Set by Mondo Radio.
2: Mondo Radio tutti frutti. Una radio per tutti.

0: vieni, vieni, vieni qui.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
2: Dimmi perché.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.